0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 21, seconda parte, versetto 11. Quelli della città di Nabot, l'anziani e i magistrati che stavano nella città, fecero come l'aveva fatta Jezabella, secondo ciò che era scritto nelle lettere che l'aveva mandato. Pubblicarono un digiuno e messero a Nabot il capo del popolo. I due uomini cattivi giunsero a mettersi di fronte a lui, e questi cattivi uomini testimoniarono così davanti al popolo contro Nabot. Nabot, maledetto a Dio e al re, e poi condusse in un vore di città o pancolone e morse. E mandò a Di a Jezabella: Nabot è stato pancolato ed è morto. Quando Jezabella imparò che Nabot era stato pancolato e che lo era morto, disse a Agab: alzati, piglia possesso della vigna di Nabot di Israele, che ha ricusato di cedertela per soldi, che Nabot non è più in vita, è morto. Agab, sentendo che Nabot era morto, s'alzò per fare la vigna di Nabot di Israele a fine di pigliarne possesso. Allora la parola del Signore fu indirizzata così a Elia, il Tisbito: alzati, fa la scontro d'Agab, re d'Israele, in Samaria. Eccolo in la vigna di Nabot, dove l'è falato per pigliarne possesso. Gli dice a re: così parla l'Eterno, un sia un assassino e un ladro. E dice a re: così parla l'Eterno. A un luogo stesso, due i cani hanno legato il sangue nella botte, i cani li carano anche il tuo proprio sangue. Agab disse a Elia: ma io trovo un mio nemico. E rispose: ti ho trovato perché tu ti sei venduto per fare ciò che è male alla luce dell'Eterno. Ecco, a già va bene, a disgrazia non a te, ti spazzerà, ti stirperà di chiunque appartenga a Agab, quello che è schiavo e quello che è libero in Israele, e renderà della tua casa Zimura, a casa di Jeroboam, figlio di Nebat, e a casa di Baesca, figlio d'Aghia, perché tu m'hai irritato e che tu hai fatto picca a Israele.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 18 maggio, affistiamo a Sant'Eric, re di Suedia. Sant'Eric, re di Suedia, morse nel 1160. Era uiennaru du re di Suedia, Smercher. Eletto per succedere il 1141, eppi u pensieri d'amministrare a giustizia, eppi u pensieri di evangelizzare i sosuglietti, ma mica anche a forza, anche a persuasione, senza volerli forzare a conversione. Travagliò di no a conversione dei finlandesi e allora decisi d'accuppare e di conquerire a Finlanda, tanto per l'espansione del suo regno, che tanto era l'uso, che per farne cristiani, fu assassinato. Sortendo da Messa il 18 maggio 1160 a Turku, porto situato a sud ovest da Finlanda. Eccoci qual è dire Sant'Eurico, re di Suedia.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.

Non talis ou la s'aspetta l'acqua in un centro, altro usor le zera coperto. E temperature so basse, mica troppo di stagione, da 15 a 18 gradi stamani in un mezzogiorno dell'isola e da 16 a 19 in un nord. E, si vince quantunque 2 minuti di giorno e di maggio fa ciò che non ti pare, c'è da voler aspettare, torna appena, ecco, e a 20 edizione. Bella giornata, ascolti i nostri programmi.

E se di stagione da 18 a 21 gradi in un mezzogiorno dell'isola e da 19 a 23 in un nord di maggio, faccio che lo ti pare, ce la vuole, aspetta quantunque torna appena, speriamo per il principio di un mese che viene, un mese di giugno, ecco, a 20 edizione, bella giornata, all'ascolto i nostri programmi.

Он ci stanno i ministri, он ci stanno i briganti, он c'è carta nei registri.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isant, i vostri isant in lingua corsa.
2: 18 maggio, affistemo a Sant'Eric, re di Suedia. Sant'Eric, re di Suedia, morse in 1160. Era uiennaru du re di Suedia, Smercher, eletto per succedali in 1141, eppi u pinseri d'amministrare a giustizia, eppi u pinseri d'evangelizzare i sosuglietti, ma mica qua forza, anche a persuasioni, senza volerli forzare a conversioni. Travagliò di noi a conversione dei finlandesi, e allora decisi d'accuppare e di conquerire a Finlanda, tanto per l'espansione del suo regno, che tanto era l'uso, che per farne cristiani. Fu assassinato, sortendo da messa il 18 maggio 1160 a Turku, porto situato a sud-ovest da Finlanda. Ecco ciò vuole dire Sant'Eric, re di Suedia.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

tra tutte e runne e Gesù, u frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 21, seconda parte, versetto 11. Quelli della città di Nabot, l'anziani e i magistrati che stavano nella città, fecero come la aveva fatta Jezabella, secondo ciò che era scritto nelle lettere che l'aveva mandato. Pubblicò un digiuno e messe in una botta al capo del popolo. I due uomini cattivi giunsero a mettersi di fronte a lui, e questi cattivi uomini testimoniarono così tanto al popolo contro Nabot. Nabot ha maledetto a Dio e al re, e poi condusse in un vora di città un pancolone e morse. E mandò a Dio a Jezabella: Nabot è stato panculato ed è morto. Quando Jezabella imparò che Nabot era stato panculato e che lo era morto, disse a Agab: alzati, piglia possesso della vigna di Nabot di Israele, che ha ricusato di cedertela per soldi, che Nabot non è più in vita, è morto. Agab, sentendo che Nabot era morto, si alzò per fare la vigna di Nabot di Israele a fine di pigliarne possesso. Allora la parola del Signore fu indirizzata così a Elia, il Tisbita: alzati, fa la scontro da Gab, re di Israele, in Samaria. Eccolo in la vigna di Nabot, dove è falato per pigliarne possesso. Gli dice a re: così parla l'Eterno, un sia un assassino e un ladro. E dice a re: così parla l'Eterno. A un luogo stesso, due i cani hanno legato sangue nella botte, i cani li carranno anche tuo proprio sangue. Agab disse a Elia: ma io trovo un mio nemico. E rispose: ta di trovo, perché tu ti sei venduto per fa ciò che è male alla luce dell'Eterno. Ecco, a già va bene, a disgrazia non a te, ti spazzerà, stirparà di chiunque appartenga a Agab, quello che è schiavo e quello che è libero in Israele, e renderà da tua casa Zimura a casa di Jeroboam, figlio di Nebat, e a casa di Baesca, figlio d'Aghia, perché tu m'hai irritato e che tu hai fatto picca a Israele.